pilota a Giro di Francia è stata vinta in volante dal portoghese Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.